0: Ciao, sto cercando un souvenir. Qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
1: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia. Qualcosa di locale e gustoso.
0: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada, come simbolo di buona fortuna.
1: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa. Un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezzine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
2: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno cari ascoltatrici, cari concittadini, cari ospiti. Siamo con voi con il primo notiziario in lingua italiana del 27 agosto, giovedì. Il sole è sorto alle 6:18 minuti e tramonterà alle 19:48. Oggi con voi è Ileana. Oggi è il 239esimo giorno del calendario gregoriano. Fino alla fine del 2026 mancano 126 giorni. La Chiesa Cattolica festeggia Santa Monica, madre di Sant'Agostino. Auguri di buon onomastico a tutte le Moniche. E queste sono le attualità locali. La stagione turistica a Lucino continua a mantenersi sui livelli dell'anno scorso, che è stato da record. Secondo i dati del sistema e-visitor, nei primi 20 giorni di agosto sono stati registrati oltre 472.000 pernottamenti e 55.000 arrivi turistici. Il maggior numero di pernottamenti è stato realizzato nei campeggi, mentre gli alberghi hanno registrato un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I visitatori più numerosi provengono ancora dalla Slovenia, Germania, Croazia, Italia, mentre a Lucino sono stati registrati oltre 1.666.000 pernottamenti. Questa sera a Ustrine si sarà il secondo concerto delle serate musicali di Ustrine, nuovo festival sostenuto dalla regione litoraneo-montana. Alle ore 19 sul suggestivo altopiano naturale Sbandi Popove Cucci, sarebbe in traduzione da parte della Casa del Prete, si esibirà la banda di ottoni Josip Kaschman di Lucin Piccolo, con un programma dedicato ai grandi successi del cinema e della musica pop. Gli organizzatori invitano il pubblico a ritrovarsi circa 15 minuti prima dell'inizio davanti alla Casa della Cultura Brascina, da dove si raggiungerà insieme il luogo del concerto. Al termine è previsto un momento convivale con un rinfresco. Il concerto conclusivo del festival, di questo bellissimo festival nuovo, le serate musicali di Ustrine, si terrà il 3 settembre. Questa sera alle ore 21 a Lucin Piccolo, sul palcoscenico estivo, sarà ospite uno dei più comici croati più noti di stand-up comedy, Vlatko Štampar. Nel suo spettacolo Boglia Polovica, La dolce metà, racconta con ironia i rapporti di coppia, le situazioni quotidiane e le sfide della vita comune. Al cinema di Lucin Grande questa sera alle ore 20 sarà proiettato il film d'avventura Fantasy The Odyssey. La proiezione si svolgerà nella sala interna del cinema. Il film dura 2 ore e 45 minuti ed è consigliato ai maggiori di 15 anni, dunque non i piccolini. Domani a Cherso si svolgerà il Memorial Florio Burburan, manifestazione sportiva dedicata al grande nuotatore maratoneta chersino e alla promozione del nuoto, dell'inclusione di uno stile di vita attivo. Il programma inizierà alle ore 10 con la gara di nuoto per bambini sui 50 metri, seguita dalla prova di 1000 metri riservata agli amatori e le persone con disabilità. L'evento principale sarà la settima maratona di nuoto Valun Cherso, lunga 8 km, con partenza da Valun alle 16:30 e arrivo sul lungomare di Cherso. La novità di quest'anno è la possibilità di partecipare anche in staffetta composta da 2 o 3 persone. Mancano solo 2 giorni alla chiusura della mostra L'Arte Unisce del pittore accademico Scime Puglic, allestita presso la Galleria Ugliara Tuoric. L'esposizione presenta ritratti di celebri personaggi del mondo della musica e del cinema e resterà aperta solo fino a sabato 29 agosto. Un'altra mostra chiude presto. Fino al 30 agosto il Museo di Lucino ospita inoltre la mostra Anelli d'oro romani dalla collezione del Museo Archeologico di Zagabria. I visitatori possono ammirare 65 anelli d'oro romani, tra cui uno di particolare valore rinvenuto durante gli scavi archeologici a Ossero nel 2022. Ricordiamo i genitori e gli alunni che le iscrizioni autunnali al primo anno della sezione musicale della scuola elementare Mario Martinolic restano aperte fino alle ore 13 di oggi. È disponibile un posto per il corso di flauto e 3 posti per il corso di clarinetto, mentre l'audizione si terrà domani alle ore 10:30. Una delle più grandi leggende del calcio mondiale, Zlatan Ibrahimovic, sta trascorrendo parte delle sue vacanze estive a Lucino. Dopo il soggiorno a Spalato, ha raggiunto l'isola dove alloggia nella lussuosa Captain's Villa Rouge, nella baia di Cigale. Curiosamente, nella stessa villa all'inizio di agosto ha soggiornato anche il celebre tennista svizzero Roger Federer. Anche quest'estate Lucino si conferma così una delle destinazioni preferite delle grandi stelle dello sport internazionale.
0: Previsioni del tempo.
1: Prevalentemente sereno, con nubi sparse, anche un po' di nebbiolina al mattino e anche elevato tasso di umidità nella notte. Comunque calmo, il mare calmo, il vento praticamente assente, ma i venti sono da sud-est e sud-ovest. Come abbiamo detto, mare quasi calmo, visibilità discreta. Per le temperature per oggi, 32 gradi centigradi la massima, le temperature del mare si mantengono ancora tra 25 e 28 gradi centigradi. Per domani praticamente invariato, ma la temperatura ancora un po' più alta, dunque le temperature in lieve aumento per domani. Stabile e sereno, con nubi sparse e vento praticamente assente anche per domani. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui, come di solito, con un pensiero. Dignità, quella piccola cosa che contraddistingue le persone grandi a quelle piccole. Noi vi auguriamo un bellissimo proseguimento di questa giornata e a risentirci.
0: E il notiziario.
2: Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, li faccio diamanti. Ma certe volte non parli, ti cerco e scompari. Io che rimango nel letto e rovescio un Campari. E tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, care ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana. Oggi con voi Leanna, questo è il notiziario centrale, il giornale radio delle 16:30. Oggi è il 27 agosto, giovedì. Il sole è sorto alle 6:18 minuti e tramonterà alle 19:48 minuti. Il giorno dura oggi 13:30 minuti, la notte 10:30 minuti. Oggi è il 239esimo giorno del calendario gregoriano e fino alla fine del 2026 mancano 126 giorni. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Santa Monica, madre di Sant'Agostino. Auguri di buon onomastico a tutte le Moniche da parte nostra. E queste sono le attualità locali. La stagione turistica a Lucino si avvia verso la conclusione. I primi dati confermano che anche quest'anno i risultati sono in linea con quelli della stagione record dell'anno scorso. Secondo il sistema eVisitor, nei primi 20 giorni di agosto sono stati registrati oltre 472.000 pernottamenti e 55.000 arrivi turistici. Il maggior numero di pernottamenti è stato realizzato nei campeggi, mentre gli alberghi hanno registrato una crescita del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I visitatori più numerosi provengono ancora da Slovenia, Germania, Croazia e Italia, mentre gli incrementi più significativi si registrano dai mercati della Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria. Dall'inizio dell'anno nell'arcipelago di Lucino sono stati registrati oltre 1.660.000 pernottamenti, confermando una stagione turistica stabile. Questa sera Ustrine si terrà il secondo concerto della prima edizione delle Serate Musicali di Ustrine, un nuovo festival sostenuto dalla regione litoraneo montana. Alle ore 19 sul suggestivo altopiano naturale Sbandi Popove Cuci, sarebbe da parte della Casa del Prete, si esibirà la banda di Ottoni Josip Kašman di Lusin Piccolo, con un repertorio dedicato ai grandi successi della musica da film e dalla musica pop, tra cui brani dei Beatles, Coldplay, Michael Jackson e John Denver. Gli organizzatori invitano il pubblico a ritrovarsi circa 15 minuti prima dell'inizio del concerto davanti alla Casa della Cultura Brascina, da dove si raggiungerà insieme il luogo del concerto. Al termine è previsto un rinfresco convivale, mentre il concerto conclusivo del festival si terrà il 3 settembre. Questa sera alle ore 21 a Lusin Piccolo, sul palcoscenico estivo, si esibirà uno dei più noti comici croati di stand-up comedy, Vlatko Štampar, con lo spettacolo Boglia Polovica, la dolce metà, la quale racconta con ironia i rapporti di coppia, la vita quotidiana e le sfide della convivenza. A Lusin Grande invece alle ore 20 presso il cinema, nella sala del cinema, sarà proiettato il film di fantasia The Odyssey. La proiezione è dedicata ai più vecchi, ai più anziani dei 15 anni, dunque non ai piccoli. Per lo sport, domani a Cherso si svolgerà il Memorial Florio Burburan, manifestazione dedicata alla promozione dello sport, dell'inclusione e di uno stile di vita attivo. Il programma inizierà con la gara di nuoto per bambini sui 50 metri, seguita dalla prova di 1000 metri riservata agli amatoriali e alle persone con disabilità. L'evento principale sarà la settima maratona di nuoto Valun Cherso, lunga 8 km, con partenza alle ore 16:30. Tra le novità di quest'anno, la possibilità di partecipare anche in staffetta composta da 2 o 3 persone. Una delle più grandi leggende del calcio mondiale, Zlatan Ibrahimovic, sta trascorrendo la parte finale delle sue vacanze estive a Lucino. Dopo il soggiorno a Spalato, il campione svedese ha scelto l'isola, rinomata per la sua tranquillità, la discrezione e il turismo di alto livello. Ibrahimovic soggiorna nella lussuosa Captain's Villa Rouge, nella baia di Cigale. Nella stessa villa, all'inizio di agosto, aveva trascorso alcuni giorni in vacanza anche il celebre tennista svizzero Roger Federer, che da anni sceglie Lucino per le sue vacanze con la famiglia. L'arrivo di Ibrahimovic è stato reso noto attraverso una fotografia pubblicata sui social media, accompagnata dalla frase: "I leoni trascorrono le vacanze con i leoni". Negli ultimi anni Lucino si conferma così una delle destinazioni preferite delle grandi stelle dello sport internazionale. Ancora sport a Fiume: questa sera allo stadio Rujevica di Fiume si giocherà il ritorno dei play-off di UEFA Conference League tra Rijeka e i danesi Midtjylland. La partita inizierà alle 20:45. La polizia invita i tifosi ad arrivare con anticipo per agevolare i controlli di sicurezza. Durante l'incontro e nelle aree circostanti saranno in vigore misure di sicurezza rafforzate e un divieto temporaneo di sorvolo con i droni. Sabato San Martino di Cherso ospita la 13ª rassegna e regata delle tradizionali barche a vela. Sabato 29 agosto San Martino di Cherso, Martiscica, tornerà a essere il punto d'incontro degli appassionati del patrimonio marittimo. Organizzata dalla società di pesca sportiva RAC, si terrà la 13ª rassegna e regata delle tradizionali barche a vela Memorial Ljubo Kučić, dedicata al compianto socio del club che per anni ha partecipato attivamente all'organizzazione della manifestazione. Quest'anno gli organizzatori prevedono la partecipazione di una decina di equipaggi che si sfideranno nello specchio d'acqua antistante Martiscica, mantenendo viva la tradizione della navigazione sulle autentiche imbarcazioni in legno. Il programma inizierà dalle ore 8 alle ore 10 con le iscrizioni e l'accoglienza dei partecipanti nella piazza principale, presso il gelso, seguita la messa in mare delle imbarcazioni. Alle 10 è previsto l'incontro degli skipper con una colazione di benvenuto, mentre la partenza della regata dal molo principale è fissata alle ore 12. L'arrivo delle imbarcazioni è previsto intorno alle 17, seguito alle 18 dalla cerimonia di premiazione, dalla cena e da un programma di intrattenimento. La giornata si concluderà alle 20:30 con una serata di musica dal vivo. La rassegna e regata delle tradizionali barche a vela rappresenta da anni uno degli appuntamenti estivi più riconoscibili di San Martino di Cherso, valorizzando il patrimonio marittimo locale e mantenendo viva la tradizione delle antiche imbarcazioni a vela dell'Adriatico. Da non perdere, concludiamo con alcuni suggerimenti culturali per chi desidera approfittare degli ultimi giorni di apertura di alcune mostre. Fino a sabato 29 agosto, presso la Galleria Uljara Tuorić di Neresine, è aperta la mostra L'arte unisce, del pittore accademico Šime Puljić, dedicata ai ritratti di celebri protagonisti del mondo della musica e del cinema. Fino a domenica 30 agosto il Museo di Lucino ospita la mostra Anelli d'oro romani dalla collezione del Museo archeologico di Zagabria, con 65 preziosi reperti, tra cui un anello rinvenuto durante gli scavi archeologici a Ossero nel 2022. Fino al 31 agosto a Ustrine è visitabile la mostra Tracce della preistoria, il paesaggio archeologico di Ustrine, dedicata al ricco patrimonio archeologico della località. Infine, nella chiesetta di Santa Maria Maddalena, Neresine, fino al 19 settembre è aperta la mostra fotografica La vita sull'isola e la fotografia, dedicata a persone, alle tradizioni e alla quotidianità della vita isolana. Un annuncio: la comunità degli italiani di Lussimpiccolo organizza una gita in pullman in Emilia-Romagna, Bologna, Modena, Parma, Ferrara dall'8 all'11 ottobre di quest'anno. Il viaggio in pullman, sistemazione in alberghi 3 o 4 stelle, servizio di mezza pensione, visite guidate, ingresso al Museo Ferrari e degustazione del parmigiano reggiano. Per prenotare, chiamare o mandare un messaggio WhatsApp al 099-327-4320 oppure scrivere a cillusimpiccolo@gmail.com. Almanacco del giorno: accadde il 27 agosto del 1953, esce il film Vacanze romane, 4 volte premio Oscar con i famosissimi Audrey Hepburn e Gregory Peck. Nel 1859 inizia l'era del petrolio nei campi della Pennsylvania, esattamente a Titusville si vide salire al cielo il primo getto d'oro nero. Nel 1964 esce il film Mary Poppins. Almanacco musicale: nel 1985 Marcella e Gianni Bella sono ai vertici delle classifiche con L'ultima poesia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Noi per ora ci fermiamo qui e come di solito terminiamo i nostri notiziari e i nostri giornali radio con un bel pensiero. Abbi sempre rispetto per tutti, ma non farti mai umiliare da nessuno. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di questo pomeriggio e di questa serata e a risentirci.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussempiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.

0: 8 agosto, stabile, sereno, al mattino un po' di nebbiolina e l'umidità, il tasso dell'umidità abbastanza elevato, ma comunque mare quasi calmo, venti da sud-ovest e sud-est, visibilità ottima. Temperature del mare tra 25 e 27 gradi centigradi, la temperatura dell'aria per domani prevista fino a 33 gradi centigradi.
1: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, cari concittadini, cari ospiti, dai microfoni della redazione italiana della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. Siamo con voi con l'ultimo notiziario in lingua italiana della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. Oggi con voi tutto il giorno è stata Ileana. Come abbiamo detto, 27 agosto, giovedì, il sole è sorto alle 6:18 e tramonterà tra poco alle 19:48. Oggi il giorno durerà 13:30, la notte 10:30. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Santa Monica, madre di Sant'Agostino. Auguri di buon onomastico a tutte le Moniche. Nell'almanacco del giorno dice che nel 1953 esce il film Vacanze Romane, 4 volte premio Oscar, con i famosissimi Audrey Hepburn e Gregory Peck. E nel 1964 esce il film Mary Poppins. E queste sono le attualità locali. La stagione turistica a Lussino si avvia verso la conclusione e i primi dati confermano che anche quest'anno i risultati sono in linea con quelli della stagione record dell'anno scorso. Secondo il sistema e-visitor, nei primi 20 giorni di agosto sono stati registrati oltre 472.000 pernottamenti e 55.000 arrivi turistici. Dall'inizio dell'anno nell'arcipelago

0: Di Lussino sono stati registrati oltre 1.666.000 pernottamenti, confermando una stagione turistica molto stabile. Questa sera alle ore 21 al cinema di Lussin Piccolo si esibirà uno dei più noti comici croati di stand-up, Vlatko Štampar, con lo spettacolo Bolja Polovica, La dolce metà. Inizio alle ore 21, come abbiamo detto. Al cinema del Lussin Grande alle 20 sarà proiettato il film fantasy d'avventura The Odyssey. Per lo sport, domani a Cherso si svolgerà il Memorial Florio Burburan, manifestazione dedicata alla promozione dello sport, dell'inclusione di un stile libero di vita attivo. Il programma inizierà con la gara di nuoto per bambini sui 50 metri, seguita dalla prova di 1000 metri riservata agli amatori e alle persone con disabilità. L'evento principale sarà la settima maratona di nuoto Valun Cherso, lunga 8 km, con partenza alle 16.30. Tra le novità di quest'anno, la possibilità di partecipare anche in staffetta composta da 2 o 3 persone. Un annuncio dalla Comunità degli Italiani di Lussin Piccolo. La Comunità degli Italiani di Lussin Piccolo organizza una gita in Pullman in Emilia-Romagna, Bologna, Modena, Parma, Ferrara, dall'8 all'11 ottobre di quest'anno. Il viaggio in Pullman, sistemazione in alberghi 3 o 4 stelle, servizio di mezza pensione, visite guidate, ingresso al Museo Ferrari e degustazione del parmigiano reggiano. Per prenotare, chiamare o mandare un messaggio WhatsApp al 099-327-4320 oppure scrivere a cillusinpiccolo@gmail.com.
1: Previsioni del tempo.
0: Ancora le previsioni meteo per domani, ancora sempre tempo stabile, sereno, soleggiate con qualche nube sparsa, il tasso dell'umidità abbastanza elevato, ma comunque mare quasi calmo, venti da sud-ovest e sud-est praticamente assenti, temperature massime per domani, quella dell'aria fino a 33 gradi centigradi, la temperatura del mare tra 25 e 27 gradi centigradi. Noi siamo agli sgoccioli di questo notiziario serale e concludiamo come di solito con un pensiero. Nella vita non bisogna essere vendicativi, lascia sempre un sorriso a quella gente che pensa di prenderti in giro, i cattivi, i bugiardi, i falsi, i superbi, perché prima o poi, quando meno te l'aspetti, la ruota gira. Una bellissima serata vi augura lo staff della radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka.
1: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della radio Lussin, Radio Jadranka.